Bethlehem Alice. Que aspetta avanzi il mondo noi tesi onze che sta al bacchi tutto corre che te corre aspetta.